0: per esso anda tutto il giorno come un bacco.
1: Non sia così, papà, ponga un avviso in la prensa, sì.
0: Ma cagese.
1: Però papito, è una vergogna che la figlia di Don Esteban Capelloni, proprietario di quasi tutta la manzana, non tenga sirvienta.
2: Vamos, diga che sì.
1: Sì, papà, por favor. No es cierto que tengo razón, Celia.
2: Sí, imagínese nuestras pobres manitas haciendo todos los quehaceres.
1: Ma... Y pongo el aviso, papá.
2: Diga que sí, seguramente.
1: Sí, sí, papá.
2: Sí, papito.
0: Diga que sí. Dale con la chimienta. Ma está bien, está bien, está bien. Pero una cosa va.